Ca ostad amiciu grandice beautiful avans meti sundrabiana sun rete pure sarhe panch ka vakht ho chuka hai sa